0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma italiano della radio 3ZZZ 92.3 FM. Io sono Teresa Alto Italia e oggi nello studio sono sola. Ma subito dopo la prima canzone ho in linea il professor Tommy Padula e subito dopo la seconda canzone ho anche in linea la musicista, cioè Kavisha Mazzella, che è musicista e cantante. Quindi adesso, e per la seconda parte, giustamente, come sapete sempre, dopo l'una e mezza, abbiamo Gennaro Cozzi per la parola di Dio.

0: Ok, abbiamo ascoltato Voglio tornare al mare di Gianni Drudi, che è un cantante italiano.
1: Qualcosa
0: che,
1: di nuovo?
0: Sì, me l'ha regalato questo CD quando sono andata, mentre sono stata invitata da Little Tony Family. C'ho pure il loro CD, ma metto quando uno e quando l'altro. E l'ho incontrato lì e mi ha regalato questo CD. Quindi ogni tanto cambiamo sempre canzoni. Adesso Tommy, vai.
1: Voglio parlare oggi della... Del un centro della cultura calabrese qui a Melbourne.
0: Sì.
1: Quindi vi leggo, l'articolo è uscito stamattina in Allora, a pagina 5, però io vi leggo il mio articolo qui. Un centro della cultura calabrese a Melbourne, Calabria Club 5 Uniting Line Bulla, è una delle istituzioni più importanti di Melbourne che rappresenta la comunità calabrese. La sua storia iniziò il 28 febbraio 1970, quando un gruppo di studenti, lavoratori e imprenditori, principalmente immigrati provenienti da San Biase, oggi parte della Mezzia Terme, formò il primo comitato ufficiale. Nei suoi primi anni il club non aveva una sede permanente. Le riunioni si tenevano nei parchi, nei municipi e nelle sedi del Comitato Italiano di Coordinamento in Faraday Street a Carlton. Damiano Gallè mise anche a disposizione la sua Marconi Ballroom come sede temporanea lì a North Melbourne. Un importante passo avanti avvenne nel 1975, quando il club acquistò circa 11 ettari a Uniting Line Bulla. La robusta sede del club fu infine sviluppata e ufficialmente inaugurata nel 1988 dal premier del Vittorio John Cain e dal leader dell'opposizione Jeff Kennett. Il complesso comprendeva una grande sala di ricevimento per circa 500 persone, una seconda sala per circa 200 persone e strutture sportive, in particolare un campo per bocce a 8 corsie, capace di ospitare competizioni internazionali, che l'hanno fatto. Nel corso dei decenni il club si è evoluto da luogo di incontro per migranti calabresi a un più ampio centro culturale, sociale e ricreativo. Il suo programma comprende cene, balli, concerti, celebrazioni comunitarie, matrimoni, attività sportive ed eventi culturali. La festa di San Francesco di Paola, tradizionalmente celebrata a marzo, è stata una delle sue principali occasioni annuali. Un altro evento particolarmente popolare è la Sagra della Soppressata, dove i membri mostrano metodi tradizionali di preparazione di soppressata, salame, pancette, capocollo ed altro. Il club ha mantenuto un importante rapporto con la regione Calabria, contribuendo a collegare la comunità calabrese di Melbourne con i luoghi di origine delle loro famiglie. Un'iniziativa notevole è stato il progetto Dieta Mediterranea, lanciato nel 2017, che è un supporto della regione Calabria. Ha presentato prodotti calabresi, tradizioni gastronomiche, turismo e lo stile di vita mediterraneo. Questo evento è poi entrato a far parte della Settimana della Cultura Calabrese, promuovendo la gastronomia, il turismo e l'identità culturale della Calabria in Australia. Più recentemente il club ha rafforzato questo ruolo attraverso il Centro delle Eccellenze sviluppato con la Fondazione Segmento e supportato da Calabria Straordinaria, un progetto promosso dalla Regione Calabria. Il centro riunisce culture ed eventi, promozione turistica, prodotti calabresi e un'accademia di cucina regionale, dove si possono insegnare ricette tradizionali e tecniche di cucina alle nuove generazioni. Il cibo rimane al centro della vita del club. Le specialità calabresi più popolari includono la soppressata, il salame piccante, anduja, pancetta, capocollo, maiale alla griglia e altre carni, insieme a pizze fatte in casa e piatti tradizionali preparati per festival e cene. I vini calabresi forniscono anche un importante sostegno a queste funzioni. I vini prodotti con varietà regionali come Cirò e Greco di Bianco insieme ad altri rossi e bianchi calabresi, offrono l'opportunità di introdurre agli ospiti australiani la cultura vinicola della regione. La più ampia tradizione gastronomica calabrica viene sempre più promossa dalla regione Calabria attraverso eventi che combinano vini locali e cibo tradizionale e turismo. Il club ora guarda a un futuro più giovane e contemporaneo. Il suo recente rinnovamento ha incluso un maggiore focus sui giovani, una comunicazione moderna, informazioni bilingue e nuove attività, mantenendo al contempo le tradizioni ereditate dalla prima generazione. Il Calabria Club Bulla rappresenta quindi più di un semplice club sociale, è un ponte tra Calabria e Australia, preservando lingua, cibo, fede, musica e tradizioni, offrendo ai giovani calabresi e australiani l'opportunità di riscoprire il proprio patrimonio. La sua sfida per il futuro è rendere tale patrimonio rilevante per una nuova generazione, continuando al contempo il forte rapporto con la regione Calabria e promuovendo la cultura, il turismo, il cibo, i vini calabresi presso la più ampia comunità australiana. E recentemente, cioè domenica, hanno aperto il park, Eco Park. Quello, gli 11 ettari di terreno verranno usati per eventi, cioè per aprire il club a società come people avanzati nell'età, gli studenti, sì. Insomma tantissimi gruppi che potranno usare questo Eco Park, sì. Per il giardinaggio, eccetera, eccetera. Quindi infatti, è molto interessante il Calabria
0: Club. Sì, infatti io mi trovavo là proprio domenica sera al Calabria Club, dove c'erano alcuni parlamentari. Se devo nominarli tutti, nomino qualcuno: Marco Fedi, Lille D'Ambrosio, Ubaldo Glianò, mi sembra che si chiama pure, l'ho conosciuto prima, l'ho rivisti, Gabriella Marchetti, comunque c'erano parecchia gente, e poi c'era anche la console generale d'Italia Chiara Mauri. E questa serata, cioè, come ti ricordi, l'anno scorso l'hanno fatto di giorno, ma siccome quest'anno erano molto contenti perché hanno ricevuto dei grant del governo, allora la Sagra della Melenzana l'hanno fatta domenica questa passata, dalle 4:30, iniziava 4:30 5, infatti a parlare si sono messi verso le 5. E subito dopo che hanno finito tutti i discorsi eccetera eccetera, allora siamo andati dall'altra parte a mangiare, e c'era la melanzana fatta in tutti i modi, c'era anche la pasta, ed era tutto gratis, perché hanno cucinato le nonne, che chiamano nonne on mission, quindi tutte le nonne che sono nel comitato. E alcuni l'avevo conosciuta perché vado
1: dai volontari pure,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ultimamente vado spesso in questo club, anche se è lontano, e sono voluta andare proprio per questo, perché era veramente molto bello e interessante, di tutto quello che hanno detto, e quindi già io conoscevo il presidente, siamo sposato, e poi ho conosciuto, che poi fanno molto, ce l'abbiamo nei nostri studi per la tarantella, Giovanni Butera, quindi perché come sapete ogni anno fanno verso la fine di ottobre, se non mi sbaglio posso anche accennare, 23-20, forse quest'anno pure dal venerdì iniziano, a parte che c'è la festa italiana Exhibition Building 17-18, proprio il giorno del mio compleanno. E poi c'è anche, l'anno scorso è stato 2 giorni, dice che quest'anno sarà 3 giorni, 23, 24, 25, a Calabria Club. Comunque vi dirò di più, ma è stato molto bello e molto interessante, veramente, Tommy. Adesso cambiando argomento.
1: Quindi questo posto, scusa, poi hai incontrato pure.
0: Poi ho incontrato, perché hanno invitato Caviscia Mazzella assieme a Nicolas Lyon. che suonavano. Lei, come sapete, è musicista e cantante, suona chitarra, fisarmonica, se non mi sbaglio, quello suonava il violino. Comunque, è stato molto
1: comunque
0: bello.
1: Comunque tu io proprio oggi ascolto il telefono, aspetta, dopo la tua canzone, no? Aspetta, quindi state in linea ad ascoltare a Teresa Alta Italia con il suo programma,
0: esatto,
1: italiano,
0: perché,
1: questo
0: perché subito oggi. Dopo aspetta Tommy, perché dobbiamo parlare di altre cose, subito dopo la seconda canzone e ho in linea, mi devo sbrigare pure, già avevo detto all'1:20 che la chiamavo, sono già 1:16 minuti, Viscia Mazzella, che come sapete musicista, cantante, è direttore, che prima aveva anche La Voce della Luna, se non mi sbaglio, pure lei, comunque ne parliamo con lei subito dopo, però prima ancora di finire voglio ricordarvi, perché poi se non so se ho tempo dopo di Caviscia, Media Sud e Canale 31. Allora, veloce, visto che sei in onda, Media Sud in Australia lo potete vedere mercoledì alle 5 del mattino, perché si sveglia presto, ma migliore domenica alle 7 p.m. oppure a luna di notte, perché
1: Compa 2 TV il martedì alle 2.
0: Alle 2. E Canale 31, Gran Bazar con Maria Luisa, lo potete vedere giovedì alle 2 p.m. Questa è una. Adesso Tom, stai ancora in linea, per favore, che faccio un'altra, perché come ti ho detto devo mettere subito la canzone per chiamare Caviscia.
1: Ma allora io ti saluto.
0: Stai, lo ascolti pure tu.
1: Va bene.
0: Vi ricordo la riunione generale AGM, che è sabato 12 settembre all'1:30, dove nella chiesa Vantage Point 80 Arick Road Kilopaki. Cercate di venire, sia se siete membri sia se non lo siete, perché come sapete abbiamo bisogno di voi. Se siete membri potete votare, se non siete membri purtroppo non potete votare, perché c'è stato da tanti anni che non la facciamo, da tanti anni che tante persone erano membri, poi se sono scaduti devono ritornare senza che rinnovano, perché poi se rinnovano devono pagare quello dell'anno scorso, quello prima, e allora meglio che iniziate dall'inizio, da capo. E poi vi volevo dire che subito dopo la riunione ci sarà un rinfresco, quindi mi sembra che ho detto tutto, ciao Tommy, alla prossima volta.
1: Ciao, sì, adesso è molto interessante, ciao.
0: Sì, ciao. Adesso andiamo un'altra canzone, così chiamo Caviscia. Allora.

là dove il mare luccica e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Quando mi abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

bellezza della lirica, dove ogni dramma ha un fanzone. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

0: Pronto, Caviscia?
1: Buongiorno, buonasera, what time is it?
0: buon pomeriggio, vabbè, buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono le ore 22:23 state ascoltando Radio 3 92.3 FM. Allora, parlimi un po' di te e poi mi dici quello che, devi, che fai, non so, il 6, il 12, dei tuoi show, ok?
1: Ok.
0: Ha detto che parla pure anche se è dialetto, non lo so, parla in inglese, parla come vuoi, che in caso traduco.
1: Ok, va bene.
0: Mi senti, Caviscia?
1: Yes.
0: Sì, e vai.
1: Oh, ok, scusa.
0: No, vai.
1: Yes, hello, buon pomeriggio a tutti, sono Caviscia Mazzella. Sono la direttrice del un coro di donne e uomini. Siamo Lingua Madre. Before I used to run La Voce della Luna for many years, but now I'm back with a new choir as of 3 years. Lingua Madre.
0: Sì.
1: But we also sing and cook. So it's a cooking choir as well. Yes, and we practice on Monday nights at Clifton Hill, and we're practicing traditional Italian folk songs. And also I'm writing new songs about the Italo-Australian experience in Australia. Yeah. And we will be doing a performance on the 12th of September at 2:30 at the Cool Room in Castlemaine, in Barker Street in Castlemaine at the Northern Arts Hotel.
0: Quale giorno? Scusa Caviscia, dimmi il giorno. Hai detto che fai uno show a Castlemaine, no? Castlemaine?
1: Yes, it's a Saturday. It's Saturday the 12th of September.
0: Oh, proprio sabato, mi sarebbe piaciuto venire, ma purtroppo c'ho la riunione della GM della radio, comunque un'altra volta. Mi dispiace proprio. Comunque.
1: Never mind.
0: Sì, allora il 12, prima non fai niente e dopo. C'è altre cose che fai dopo settembre?
1: Let me have a think. Not for a while.
0: Allora, il primo che fai a settembre, the first one, cioè primo che fai è a Castlemaine il 12 settembre. Allora, 12.
1: Okay. So we are a choir that sings traditional songs. So we're going to be singing songs from all over Italy, including new ones that I've composed, Campagnola Bella, from Abruzzi. Etra Laleru from Sicilia.
0: Sì.
1: Bella ciao.
0: Appunto.
1: And also Sento Fischio del Vapore da Piedmonte. And we will be sharing stories as well. So it's the Italo-Australian experience.
0: Bello, è un'esperienza italo-australiana, italiana e australiana in poche parole. Perché lei, allora dimmi pure che tu so che fai ogni lunedì sera fai questa Lingua Madre dove c'hai un coro. Quindi a che ora lo fai e dove lo fai?
1: Ok. So we start, cominciamo alle 7, and cantiamo until...
0: Fino a che ora?
1: 8:15 e dopo mangiamo insieme
0: con
1: le ricette tradizionali. tradizionale.
0: Tradizionale, brava. Allora, ogni lunedì sera, se qualcuno vorrebbe andare, lei c'ha un coro chiamato Lingua Madre. E quindi le persone possono cantare dalle 7 alle 8 e un quarto e perché vanno per praticare, no? Per fare pratica, come tutti i cori fanno prima pratica, e poi quando c'è un evento allora potete partecipare, vero? Capisci? Quindi before you need to practice, you need to practice, and after when is you do the events, è qua che partecipate, no?
1: Yes, well, it's important. I think it's important. I never, when I had a choir before, we never did the eating together.
0: E subito dopo dice che ognuno rimane a mangiare il cibo tradizionale. Ognuno c'è della propria
1: And people exchange recipes.
0: Si possono anche cambiare le ricette, per esempio la ricetta calabrese con quella siciliana, quella napoletana, eccetera, eccetera.
1: Okay. Yeah, we do, like people say, we do it this way in Napoli, oh no, we do it this way in Calabria, oh, but we do it this way in the Abruzzi. So it's very interesting, and what has happened now is it's created a passion for people to cook traditional food, because they're talking about it. So something that they might have forgotten in the past, because it's important to maintain.
0: È importante mantenere la cultura tradizionale della propria regione, quindi giustamente, come abbiamo detto prima, se io sono calabrese, allora mantengo la cultura calabrese e la e la cioè, e faccio una ricetta calabrese e la faccio recapitare, la faccio gliela do a quella napoletana, a quella siciliana, quella
1: It's very interesting.
0: È molto interessante questo.
1: And also we are very happy, we have some elderly people in our choir in their 80s. One lady from the Abruzzi. Her granddaughter, who was in the choir, recently had a baby, so she's
0: aspetta, dice che hanno una signora, che sono tutti anziani, giustamente, però gli anziani sono ben apprezzati, perché la generazione anziana, come sapete, in Australia ha incominciato e dovrebbe trasmetterlo adesso ai giovani. Comunque, dice che c'è.
1: Ha avuto
0: una bambina.
1: 3 weeks old. So we have one child, 3 weeks, and her bisnonna is 87
0: anni. Dammi l'indirizzo, per favore, capisci? Dove vi riunite qui a Melbourne?
1: We practice 100 Hodgkinson Street in Clifton Hill.
0: C'è sul tuo Facebook, comunque. Allora, Wanandra.
1: We have a Facebook page for Lingua Madre.
0: C'è un Facebook page, ok. Allora, comunque, se qualcuno è interessato, si può sempre chiamare qui alla stazione radio.
1: Call on the
0: 0394159923 e vi do le informazioni. Allora, hai detto Andra? Scotch, ma scritto.
1: 100 Hodgkinson Street.
0: Hodgkinson.
1: Ah, okay. Near 100. Numero 100.
0: Sì, ho capito. Solo non ho capito, scusa, bene l'indirizzo. Ha detto Hopkins?
1: Say again, sorry.
0: Tell me, please.
1: 100 Hodgkinson Street, Clifton Hill.
0: Hopkins. You say Hopkins? Street.
1: Hodgkinson.
0: Poi lo trovo allora, perché se non me lo spelli. Clifton Hill, hai detto.
1: Clifton Hill. Clifton Hill.
0: Sì, quello lo so, Clifton Hill, poi lo trovo.
1: Clifton Hill, vicino alla stazione.
0: Ah, proprio vicino alla stazione, Clifton Hill, all right. Clifton Hill, ok. Come ho detto prima, se qualcuno è interessato, ogni lunedì sera Gavisha c'ha questo coro. Si riuniscono a cantare le canzoni tradizionali.
1: Yeah.
0: Dalle 7 alle 8 e un quarto e subito dopo il canto rimangono per fare cioè una cena per mangiare insieme
1: una cena
0: per mangiare insieme
1: condividiamo
0: condividono i piatti tradizionali. Sono stata contenta pure con questa scusa che ti ho rivista perché ci conosciamo da tanti anni in effetti, ma ti ho rivista a Calabria Club perché sono stata lì domenica.
1: Oh, yes, we will play. Yeah. We're going to play 25 di ottobre
0: in
1: Calabria Club alle segmento Tarantella Festivale.
0: Poi lo dirò perché verrà Giovanni Frano Molto, sicuramente il prossimo mese, a parlare di Tarantella Festival. Perché prima abbiamo exhibition la festa italiana 17-18 e poi il 23. Quest'anno inizia dal 23, da venerdì, sabato e domenica, 23, 24 e 25, se non mi sbaglio ho visto, c'è pure Tarantella Festival come ogni anno a Calabria Club. Comunque poi quello ne riparleremo dopo. Sono stata molto contenta a rivederti perché era un po'
1: grazie, grazie. Ci vediamo al festival.
0: Ci vediamo, mi dispiace per il 12, purtroppo non posso venire, ma vedo se posso venire un lunedì sera, specialmente quando il martedì non vengo alla radio.
1: Yes.
0: E quindi ci incontreremo ancora. Ti devo far sapere se vengo oppure posso venire direttamente il lunedì sera per le 7.
1: I didn't understand
0: wait, I understand. Ok, ho parlato veloce. Allora, if I come Monday night, because every Monday...
1: This Monday we are rehearsing yeah, our concert, for our concert on the 12th of September.
0: Understand.
1: Yeah.
0: But I can come...
1: Also,
0: I can come without. Maybe I call you before I come. No problem. Because
1: that's a good idea.
0: Yeah, I call you before I come. Yeah. Unfortunately, 12, I like coming because it was very nice in Castelmagno.
1: Beautiful.
0: I know. I have this general meeting.
1: That's okay.
0: La riunione generale e non posso venire. Adesso, hai parlato. Quando vuoi venire, when you want to come on the radio, Treggio Pulseda, you will come.
1: Oh, okay. Maybe one day
0: you come at the studio. Because now we are Brunswick, before you know when
1: yes.
0: We are in Fitzroy.
1: Perfetto.
0: Yeah. Quindi, bella. Bye for now, ciao for now.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Much appreciated and saluta to all the Triple Z listeners out there. Ciao ciao e buon primavera.
0: Oggi è iniziata la primavera, hai ragione. Quindi ciao e spero di incontrarci presto. Vi saluto a tutti gli ascoltatori. Purtroppo dice che il suo italiano non è perfetto, se puoi parlare lo stesso. Comunque, a risentirci la prossima volta. A presto.
1: Ok.
0: Ciao bella, ciao.
1: Ciao.
0: Adesso andiamo una canzone. Anzi un canto perché aspetta che ho chiuso, ciao, ok, andiamo un canto.

0: Da Inni di Lodi 80 abbiamo ascoltato Gesù più che vincitore. Adesso abbiamo Gennaro Cozzi in linea, sono le ore 1:40 minuti, state ascoltando Radio 92.3 FM. Pronto Gennaro?
1: Sono qua quindi.
0: Vai.
1: Quindi cari ascoltatori ed ascoltatrici, buon pomeriggio. Bella giornata di sole oggi, eh? Meno male che tante volte piove, però anche se il tempo non corrisponde ai nostri desideri, e non possiamo farci nulla perché il tempo è al di fuori della nostra portata, il tempo invece, come successione di minuti che si succedono uno dopo l'altro, e poi le ore, poi i giorni, questo tempo è il nostro potere. Perché noi possiamo influenzare le nostre relazioni con le cose e soprattutto con gli individui che ci circondano. In altri termini, diventa vero il detto che noi possiamo fare il bello e il cattivo tempo. Che ne dite? Ed è in qualche maniera quello che Paolo ci dirà oggi. Quello che lui ci dirà oggi ha a che fare con la nostra capacità di operare per il meglio e per questo ci vuole tempo, appunto. Il passo di oggi lo troviamo in Efesini 1, versetti dal 15 al 23. Pochi versetti, ma pieni di significato. Ascoltate. Perciò, anche io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signor Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non cesso mai dal rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie preghiere. Quindi Paolo, ricordiamoci come lo Spirito Santo fosse stato mandato da Dio su tutti loro, come fu il risultato della loro fede in Gesù, e come caparra sul regno di gloria che sarebbe toccato in sorte a tutti coloro che riconoscono in Gesù il loro Salvatore. Paolo, dico, passa ad elogiarli per la loro fede, questi abitanti della cittadina di Efeso. Paolo, come un buon genitore, sa trattare i suoi figli offrendo loro il suo affetto, e poiché Paolo, come pure gli altri apostoli, era riconosciuto come una persona di alto valore spirituale per la sua comunione diretta con Gesù, le sue benedizioni la loro fede, questi abitanti della cittadina di Efeso. Paolo, come un buon genitore, sa trattare i suoi figli

e dà tutto se stesso. Lui prega per loro ogni giorno e lui pone gli Efesini a modello da essere imitati dagli altri credenti, delle altre cittadine. Ma c'è una speciale benedizione per loro. Paolo prega con uno scopo ben preciso. Ascoltate, dice: affinché l'Iddio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Uno spirito di sapienza. Ovviamente, di quale sapienza parlava Paolo? Sentite qual è la spiegazione che la Bibbia offre di questa sapienza. E leggo in Proverbi 2, i versi da 1 a 5. Sentite: figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e apri il cuore all'intendimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timore dell'Eterno. E che significa? Questo timore deve essere inteso non come paura, ma come rispetto per la giusta reverenza che si ha verso qualcuno più importante di noi. E qui abbiamo addirittura Dio, il potente creatore dell'universo, altro che storie, davanti a noi. E come conseguenza, l'autore del libro dei Proverbi, dopo il suo impegno a camminare secondo la volontà divina, ci dice, sentite, allora troverai la conoscenza di Dio. Quindi, un sano timore di Dio ci conduce alla conoscenza di Dio, cioè a conoscere Dio nel suo amore per noi. E l'autore del libro dei Proverbi continua dicendo che poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Capito quanto potere Dio ci concede quando ci chiamiamo il suo aiuto? Ma torniamo a Paolo, che oltre al dono della sapienza chiede per gli Efesini anche il dono di uno spirito di rivelazione. E che significa? Che cos'è una rivelazione se non la spiegazione di qualche cosa di importante da capire? Che cosa è che noi tutti, intendo sia i nostri fratelli che le sorelle del passato e sia per noi tutti oggi, tutti noi dobbiamo capire? Che cosa dobbiamo capire a fondo? Ascoltiamo Paolo. Dice: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e di illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati. Dunque, la piena conoscenza di Dio, perché piena? Perché dobbiamo convenire, cari amici ed amiche, che con gli affanni di oggi noi lasciamo poco spazio al nostro essere spirituale e lasciamo questo poco spazio di farsi avanti e di riempire le nostre esistenze. Chiediamocelo seriamente: quanto impegno noi mettiamo nel mettere Dio al primo posto nella nostra giornata, affannati come siamo dietro alle pressioni del nostro vivere quotidiano? Una risposta difficile, non è vero? Eppure è la realtà. Noi lasciamo poco spazio al nostro essere spirituale, punto. Ma torniamo a Paolo, che ci dice che abbiamo bisogno di comprendere. Comprendere che cosa? Comprendere quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità nei santi. Prima di tutto, che cos'è un'eredità? L'eredità è un lascito che riceviamo da un nostro caro che muore e che ci lascia. Ma in questo caso, l'eredità di cui Paolo parla è quello che Dio ci ha già dato fin dal momento in cui abbiamo cominciato a camminare. L'eredità

0: ricchezze della sua gloria, dice Paolo, le ricchezze della gloria di Dio. Dio, il creatore dell'intero universo e il creatore di questo pianeta nel quale abitiamo e che ci sembra tanto grande, sebbene non sia altro che un piccolissimo granello di sabbia, il nostro pianeta, un piccolissimo granello di sabbia sperduto nelle immensità dell'universo. E pensare che gli scienziati dell'era moderna ci danno tanta pena, si danno tanta pena a studiare e non riescono ancora a capire tutte le leggi che lo dirigono. Leggi che Dio, il creatore, aveva già stampato su ogni atomo. E non soltanto questo. La gloria di Dio nella sua santità che va al di là di ogni immaginazione. Ascoltate l'esperienza che il profeta Isaia fa al riguardo. Isaia 6, da 1 a 3, leggo: nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, e l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E sentite come Isaia reagisce. Al verso 5 leggo: allora io dissi, ahimè che io sono perduto, poiché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Se Isaia, che era uno dei maggiori profeti, si sentì indegno, che cosa dovremmo dire noi? Eppure Dio è vicino a tutti noi che lo cerchiamo, perché Dio è amore, amore al di là di ogni immaginazione. In Giovanni 3,16 leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Parole piene di amore e di sollecitudine. Ecco quanto grande è il dono che Paolo richiede a Dio per gli Efesini, ed aggiungerei anche per tutti quanti noi oggi. E quale sia questo dono, dice Paolo, quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Quanta potenza ci sta in queste parole. Ed oltre a ciò Dio è ancora più potente, sentite Paolo: la quale potente efficacia della sua forza, cioè la forza di Dio, egli ha spiegata in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti. Resuscitare un morto. Beh, direbbe qualcuno, anche oggi i dottori riescono a resuscitare un morto, sì, se è morto di attacco cardiaco e soltanto se si agisce nel più breve tempo possibile. Ma Dio ha resuscitato Gesù dopo 3 giorni, e lo stesso Gesù fece con Lazzaro, ma dopo 4 giorni, quando le sue sorelle dicevano che Lazzaro puzzava già, comprendete? Quindi il figlio di Dio aveva rinunciato alla sua eterna gloria per abbassarsi al nostro livello. E questo è amore grande, amore con la A maiuscola. E Paolo ci dice che Dio Padre lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potenza e signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Un atto di assoluta giustizia, perché Dio, perché in Gesù non c'è stata solo ombra alcuna di peccato. E di fronte a tutto l'universo, Dio Padre lo aveva ristabilito nel suo posto di Dio accanto a lui e allo Spirito Santo. Ogni cosa, conclude Paolo, Dio gli ha data sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, cioè Gesù, capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. poche parole che nascondono un programma immenso, capo supremo della Chiesa. Gesù, il nostro Dio, creatore e salvatore, è il capo di tutti noi, sia presi collettivamente come Chiesa e sia individualmente. Che voglio dire con questo io individualmente? Ascoltate quello che Gesù stesso dice. Leggo in Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e picchio, e se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ah, capito? Se uno apre la porta, dice Gesù. Cioè ciascuno di noi presi individualmente, capito? Gesù, il nostro Dio creatore dell'universo intero, lascia che siamo noi ad aprire la porta per farlo entrare. Se uno apre la porta, ma ci rendiamo conto quanto Dio rispetta la nostra volontà? Quanto più noi tutti dovremmo prendere il nostro impegno a camminare con Dio, imparando a conoscerlo come Egli è, cioè un Dio di amore e di potenza infinite, un Dio che nutre per noi un affetto infinito. Ed è con questo pensiero grande, infinito, e augurandovi un felice proseguimento di pomeriggio, vi lascio dandovi appuntamento al prossimo martedì, sempre secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, alla prossima. Andiamo un canto.

Da Cuori verso l'infinito abbiamo ascoltato Dorotè. Adesso siamo arrivati alla fine del nostro programma, dobbiamo salutarci. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che mi hanno ascoltata. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento. Con me a risentirci la prossima settimana. Con me si dice fra due settimane. La prossima settimana c'è l'altra Teresa. Vi ricordo di nuovo la riunione il 12 settembre all'1:30 nella chiesa Vantage Point a Rick Road, che lo pacchi. Cercate di venire. Vi lascio con un po' di musica. Grazie, a presto, ciao.